0: anche che ti amo, che sei speciale, che ti voglio tanto bene e che mi manchi.
1: Estás escuchando.
2: Neonet Music.
1: Estás escuchando Neonet Music.
2: Diamante Entre Ríos.
1: Neonet Music. Diamante Entre Ríos.